Alla malista una regina deve matar. Se tu mi piazza qualche ragazzo te come quella, cercamela. Alla malista, don Mamma Tia.